0: pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: Radio Koper, ura je 6.

Irlanda è una donna che cambia spesso d'umore. Il cielo di Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo di Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, ci apre e ci chiude col ritmo della musica. Ci apre

due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.